0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
1: Sono le 3:02.
0: Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it. Volevo

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre. Emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: aspettaci. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Radio Valvelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valvelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valvelluna. Ok Google, parla con Radio Valvelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valvelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

l'ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Continuiamo a giocare con la musica. Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta. Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111. Da

0: 190 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Olio Mac a Gion di Limana. Dottortrator.it.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Connessioni Back to School. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni, a Sedico presso il centro commerciale Canguro.
9: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
12: Qualcosa che non puoi perdere.
13: Risparmio.
14: Oppure convenienza.
12: Dov'è? Vado subito.
11: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
15: Trasmissione ricevuta.
16: Identità del soggetto.
15: ML Trax.
16: Caratteristica.
15: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
16: Ufficiale.
15: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
17: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
18: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
17: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
18: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
17: A San Pietro in Gù, sul web e social.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
20: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
21: Quarantesimo anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
22: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
23: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Valvelluna, l'emozione non ha confini.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Non capita mai, ma quando succede?
0: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
2: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
4: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
6: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Centa Stufe, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
7: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.

0: costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Gruppo S2, scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati, con 12 mesi di garanzia, in via Montelungo 10 a Feltre. Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
3: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
2: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
2: Vuoi di più dal tuo allenamento? Con le palestre All Fit hai più precisione,
5: più controllo
2: e molto più risultato.
5: A soli 39 euro al mese con check-up personalizzato incluso.
2: Palestre All Fit, la tua routine, la tua energia, nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
5: Scopri di più su allfit.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
11: Sono le 8 in punto.
10: Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
4: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
8: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
10: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
11: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via a Montelungo 10 a Feltre.
12: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
14: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
15: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
16: Sì, chiaro.
15: Sì? E cosa ho detto?
16: Comodini, luci LED. Bergamin.
17: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
18: Back to school. Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
19: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
18: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
19: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In.
18: A Padova, Este, Noale e al centro commerciale Nave de Vero.
20: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
21: Dimmi quando.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

metti in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
4: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99. TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
3: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
4: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
3: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
4: Sopralluogo e preventivo inclusi.
5: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
6: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida anche sabato e domenica.
11: Su ogni acquisto mi arricchisco.
12: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.it.

0: 8, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Il 19 e 20 settembre il Club dello Stroppolo Conegliano presenta la 47esima edizione di Expo,
4: la più grande mostra automobilistica del Veneto. Dalle 14.30 di sabato 19 a domenica 20, auto, moto, veicoli industriali, caravan e auto d'epoca.
3: 47esima edizione di Expo a Conegliano, il 19 e 20 settembre. Scegli qui la tua prossima auto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
6: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
7: Azienda Cadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
8: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
7: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
7: Azienda Cadona.it.
9: Back to school, da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
10: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
9: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
10: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In
9: a Padova, Este, Noale e al centro commerciale Nave de Vero.
11: 40esimo anniversario, festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno, con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
12: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
13: Sono le 10 in punto.
12: Entra nella famiglia di Radio Valbelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto. Anche sabato e domenica.
3: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it.
9: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
10: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
11: Trasmissione ricevuta.
12: Identità del soggetto.
11: ML Trax.
12: Caratteristica.
11: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
12: Ufficiale.
11: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
13: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
14: Le vacanze finiscono, la voglia di viaggiare no. A settembre Back on the Road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre sulla gamma SUV Mazda puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
15: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
16: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una...
18: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,23. Anticipo 5.338 euro. Rata finale 12.062 euro.
19: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili. Mobili.
20: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
21: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
22: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
21: Info su coopvolpago.it e sui social.
22: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
23: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche

0: mai. Aspettaci, aspettaci.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Giancarlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. Giancarlo Veggie Good.
1: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni!
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
5: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
6: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
8: Connessioni back to school. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto formula cinema e sport on demand. Tutto incluso. A partire da 29,90 euro al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni. A Sedico presso il centro commerciale Canguro.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
11: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
11: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
12: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
13: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
12: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: 8, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
6: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
7: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
8: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.
9: Sono le 11 in punto.
10: Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
6: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
7: Qualcosa che non puoi perdere.
8: Risparmio.
9: Oppure convenienza.
7: Dov'è? Vado subito.
6: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
10: Trasmissione ricevuta. Identità del soggetto. ML Trucks. Caratteristica. Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche. Ufficiale. ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.

0: come latte granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti mulino bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese, splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una
3: più di un appartamento, nuovo SUV Citroen C3 Aircross per andare ovunque da 99 euro al mese, TAN fisso 799, TAEG 1123, anticipo 5.338 euro, rata finale 12.062 euro.
4: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroën con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via Montelungo 10 a Feltre.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
8: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
7: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
9: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
10: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
9: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
10: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
9: Aziendaaccadona.it.
11: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

entrare nel mondo di Radio Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net. Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
6: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.

0: tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Back to school? Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
6: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
5: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
6: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In
5: a Padova, Este, Noale e al centro commerciale Nave de Vero.
7: Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
8: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex Finerent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via Montelungo 10 a Feltre.
9: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
10: È l'una in punto.
11: Partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto, anche sabato e domenica.
3: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
4: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
3: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo e su Facebook.
4: Sopralluogo e preventivo inclusi.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
6: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
9: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
10: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero. Forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
11: Connessioni back to school. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto Formula Cinema e Sport on Demand. Tutto incluso. A partire da 29,90 al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni. A Sedico presso il centro commerciale Canguro.
12: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via a Montelungo 10 a Feltre.
13: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
14: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
14: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
15: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
14: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
15: A San Pietro in Gù, sul web e social.
16: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
17: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
16: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
17: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
16: Aziendaaccadona.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
19: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
20: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
21: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato. Quando

0: Aspettaci! Aspettaci!
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio. Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
2: Le vacanze finiscono. La voglia di viaggiare? No. A settembre, back on the road. Riparti con Mazda grazie a una promozione irripetibile. Solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi omaggio. Scopri l'offerta su Mazda.it. Offerta valida fino al 30 settembre con finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale.
3: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
4: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
7: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
8: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
9: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, La Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
8: Centa Stufe, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
10: Trasmissione ricevuta.
11: Identità del soggetto.
10: ML Trax.
11: Caratteristica.
10: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
11: Ufficiale.
10: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.

0: piatti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.
3: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
4: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
3: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
4: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
3: Aziendaaccadona.it.
5: Back to school. Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
6: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
5: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
6: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In.
5: A Padova, Este, Noale e al centro commerciale Nave de Vero.
7: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via Montelungo 10 a Feltre.
10: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
11: Sono le 14 in punto.
10: Entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.